0: amat lolou la mi teccale
1: moy soxna jara dem amul la tey dotu am kum kum
0: lay som dal di wat lolou la mi teccale.